Mi sognai fra fosco e il chiaro, un bellissimo somaro, ma solenne, quando un tratto, oh che portento, sulle spalle

si sentiano per di sotto le campane stindonar, sting-stong, sting-stong, sting-stong, sting-stong. Col cicciciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicciciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicciciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicciciuccio di bottoni faceste risvegliar. Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona a festa, allegrezza in casa è questa.

del genitor. Bellissima regina, l'ora l'altra di verrà, e di nuovo la dottrina di nepote bracerà. Ora mi dico lo di qua, servo, servo, servo, servo, pure papà me lo dirà, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Bellissima regina, l'ora l'altra di verrà, e di nuovo

ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà.

Ma al finir della nostra commedia, che tragedia, che tragedia.

0: Ma lasciami il distritolo, ma lasciami il distritolo! Serenissima, ma vattene, ma vattene! Altezzissima, servaccia ignorantissima, servaccia ignorantissima! Serva!
1: Serva!
0: Vinissima, d'un'estrazion bassissima.

0: Zitterli, sta zitterli. Guardate qui, se tu respiri, se tu respiri, ti scanno qui.
1: Ella morì,
0: ella morì. Altezza, altezza!

0: là, sì, sì.
1: Ma quanto è statico,
2: di questo è quello,
1: di questo è quello,
2: sì.

0: Siete loro, non sono la Cina, ma oggi mi chiede che gli verrà. Che gli verrà, che gli verrà, che gli verrà, che gli verrà.
1: Stupiamo i nostri, altri silenzio. Altri silenzio, che mi nascerà. Stupiamo i nostri, altri silenzio. Altri silenzio, che mi nascerà.
0: Non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più, non ci sono più,

0: Direttor, presidente, cantinier, grazie, grazie, e piacere che girandolare, grazie, grazie, e piacere che girandolare, si venga a scrivere quel che dettiamo, se li la copie, poi ne vogliamo.
1: C'è la corte a scrivere, tutti stanno qui, c'è la corte a scrivere, tutti stanno qui.
0: Noi Don Magnifico, questo in maiuscole, bestia, maiuscole, bravo così, noi Don Magnifico, duca e barone dell'antichissimo Monte Fiascone, grande intendente, gran presidente.

gocciola, alias capitur, ex strangulator. Capitur, strangulator, perché eccetera, lode eccetera, nella eccetera, barone eccetera, perché eccetera, lode eccetera, nella eccetera, barone eccetera.

Alina Malaga si beverà, bene benissimo si beverà. Alina Malaga si beverà, Alina Malaga si beverà, bene benissimo.

0: zitto zitto, piano piano della due con il rumore, esattezza e severità.
1: Sono un misto di solezza, di capriccio e vanità. Sottovoce. In estrema confidenza. Sono un misto di solezza, di capriccio e vanità. Sottovoce. Sono un misto di solezza, di capriccio e vanità. Di capriccio e vanità.
0: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
1: Ah, il maestro un gran testone. Oh, che quale non si fa.
0: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
1: Ah, il maestro un gran testone, oh, che quale non si dà.

0: perché?
1: Non si sa.
2: Non si sa.
1: Non si sa.
0: Si vedrà.
1: Chi sarà?
0: Chi è?
1: Perché?
0: Non si sa.
2: Non si sa.
1: Non si sa.

0: signora Altezza in tavola, signora Altezza in tavola, e oh, sì, che bestia, quando si dice i simili, non sembra Cenerentola.
1: Arriva ancora

0: Mi guarda e par che palpiti.
1: Ma non faccia le statue, dati se l'individuo. Andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola. Voi ballermo il fai

0: dovrebbe stare sognando fangiardini, fangiardini, fangiardini fra boschetti. I ruscelli sussurrando, sussurrando, gorgheggiando, gorgheggiando, gorgheggiando gli argeletti.
1: In un mare di delizie fanno l'anima nuotare.
0: In un mare di delizie fanno l'anima nuotare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima nuotare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima nuotare. Occhi, occhi, sotto terra.
1: Tutti i morti sotto terra.
0: Piano, piano, oh, oh, oh, oh.

Già, ma che sei quello? Così cane un cantone e cavandosi il cappello incominci sciol vagone alla piazza reale potere di memoriale prenda per la cioccolata e una doppia ben coniata e una doppia ben coniata faccia in

0: mare.
1: E già mi spende, senza argento parla i sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra sdrucciolar, fa una piastra, una piastra, una piastra sdrucciolar. Io galante

mattini sveglia a mezzogiorno, suona appena il campanello, chi mi vede a letto intorno supplichevole un grappello con la cerca protezione, quella con la ragione che vorrebbe un impiego, c'è che una cattedra di un ciuccio, di una cattedra e di un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio. Chi ha fatto delle spille, chi ha pescato delle anguille, e gli dato ogni lato.

catenaccio, bella lascia catenaccio, infortuni, seccatori, fuori, fuori, via da me, fuori, fuori, fuori, fuori, via da me, serra lascia catenaccio, serra lascia catenaccio, infortuni, seccatori.

senza vaster, senza battere le ciglia, senza manco, se camarda rifiato, io mi pongo ad ascoltar. Starò qui di capo. Ogni sillaba a contar, senza manco, arrefiato.

0: stato, sempre meglio ci consiglia, se sposassi una sua figlia, come mai lo da trattar?
1: Consiglier son già stampato, ma che eccesso di clemenza, mi sia dunque sua eccellenza, bestia, altezza, ad ascoltare. Abbia sempre pronti in sala 30 servi in piena gara, 116 cavalli, duchi, conti, marescialli, a dozzine convitati, pranzi sempre congelati, poi carrozze, poi bombe.
0: Vi rispondo senza arcani, che noi siamo assai lontani, io non uso far de pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signori, tratto sempre servitori, me ne va.

urla il principato. Sono un uomo mascherato, ma venuto il vero principe, m'ha strappato al fin la maschera.

0: und Andini il cameriere. Rifar letti, spazzar abiti, far la barba e pettinar.
1: Di questa ingiuria, di questo affronto, di questa ingiuria, di questo affronto, io ero principe, mi renda conto, mi renda conto.
0: Ah, non si incomodi, non fare niente, ah, non si incomodi, non fare niente, ma parta subito, immantinente, immantinente.
1: La battirò,
0: lei partirà,
1: sono un barone.
0: Pronto il bastone,
1: ci rivedremo,
0: ci rivedremo,
1: ci parleremo,
0: ci parleremo,
1: ci rivedremo,
0: ci rivedremo,
1: ci parleremo,
0: ci parleremo,
1: lo partirò, lo partirò,
0: le partirà, le partirà,
1: ci rivedremo,
0: ci rivedremo,
1: ci parleremo,
0: ci parleremo, pronto il bastone, lei partirà,
1: pronto il bastone,
0: lei partirà, le partirà, le partirà, le partirà, le partirà,
1: lo partirò, lo partirò, lo partirò, lo partirò. Per la città, per la città, per la città, per la città,

questo è un nuovo affilupato, questo è un gruppo rintrecciato, questo è un nuovo affilupato.

al fine di sovrabbracciare e coppo e col pallone corno al fine di sovrabbracciare e coppo e col pallone corno bel gioco a forma

Quello che mi ha fatto fare, quello che mi ha fatto fare, quello che mi ha fatto fare, quello che mi ha fatto fare, quello che mi ha fatto fare, quello che mi ha fatto fare, quello che mi ha fatto fare, quello che mi ha fatto fare, quello che mi ha fatto fare, quello che mi ha fatto fare, quello che mi ha fatto fare, quello che mi ha fatto fare, quello che mi ha fatto fare, quello che mi ha fatto fare, quello che mi ha fatto fare, quello che mi ha fatto fare, quello che mi ha fatto fare, quello che mi ha fatto fare, quello che mi ha fatto fare, quello che mi ha fatto fare, quello che mi ha fatto fare, quello che mi ha fatto fare, quello che mi ha fatto fare, quello che mi ha fatto fare, quello che mi ha fatto fare, quello che mi ha fatto fare, quello che mi ha fatto fare, quello che mi ha fatto fare, quello che mi ha fatto fare,